0: Diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
1: Antología de Antonio Mairena, volumen 14, Cante por Soleá, Melchor de Marchena y Enrique de Melchor en el toque.

0: Diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
1: Soleá de Utrera, Ramón Benítez, el Chato de Utrera con la guitarra del Niño Elías en el Mostachón del año 96.